già che va sferlivo mio, uro per di strada, hai già super buono, smoros frutto sabe zelat, ma hai vasi van denvo, e sei van water club, e tu come a dag van vega, va